viaggio in questione. Ma dimmi com'è possibile che lui non sa. E il fratello di sangue di lei non sa niente. Dicono che le corde vocali sono due.

0: vocali avevano subito un intervento chirurgico. Avevano delle difficoltà nell'esprimere un concetto, un pensiero poco umano, un pensiero poco sio, un pensiero poco sio ortodosso, un pensiero poco umano. Perché lui si era operato le corde vocali erano due. E si era operato alle corde vocali. Questo disperato ha bisogno di scrivere, questo disperato ha bisogno di dover esternare, questo disperato ha bisogno di dover per forza scrivere per non tenere tutto dentro. E io l'ho trovato.
1: Lui l'ha trovato.
0: Per
1: sì.
0: Caso? Per caso?
1: L'ha trovato.